0: Foreigner, anche se foreigner, sono un po'.
1: Four, cancel 37. I'll be in route.
2: Is this going to be a Phyllis subject?